0: Muno muliyeshorangi, ama verni, ama mastike, au akabu ebiro biyako shombao, ebiuma na manyumba.
1: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk.

0: Muno uye shorangi, ama verni, ama mastike. Au akabu ebiro bia kwa shombao. Ebi umo na manyumba.
1: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pende plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka.

Didier Locoste Moketonga di. Moketonga. Na mutu kidogo anajengaga. Eh, dume kabambi. Dume kabambi misisa. Sumbakali chilichi.